E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

ma la faccia è un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei, ed è sempre quello che non si farebbe che farei, ed è come quello che non si direbbe che direi. Quando dico che non è così,

non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più.

Ed è proprio quando arrivo lì che già ritornerei. Ed è sempre quando sono qui che io ripartirei. Ed è come quello che non c'è che io rimpiangerei. Quando penso che non è così il mondo che vorrei. Non si può fare quello che si vuole. Non si può spingere solo l'acceleratore. Guarda un po', ci si deve accontentare. Qui si può solo perdere. E alla fine non si perde neanche più.